da Macero. Palazzi abusivi di cemento, grigio come la sabbia di Roma capitale, di un paese.

Comincia il viaggio per le strade e le piazze di Roma, la macchina sportiva bianca che si muove sul selciato, gli occhiali con la montatura nera e la delicatezza nello sguardo, più dolce, più serio che mai. Le pagine diventano pensieri, corsivi di vie nuove, le risposte operai, muratori che cercano se stessi scavando nella calce dello stomaco. I prati polverosi, le magliette a righe in bianco e nero, Laura Betti grasse,

Aminai, aminai, amma se varma innadi, amma yaase baba innava, amma jatam sunu innadi. Amma banayan sene, amma jatam banayan sene. Aminai, aminai, aminai, varaya mindi, varaya amma se var kumbu innadi, amma jatam kumbu innadi, amma danta kumbu innadi, amma yeko kumbu yansene.